0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Problem we've been having in here.
3: No, that's really not my job, and I

We weren't meant to stay.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Are we on the air?

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.30. Bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale italiana, è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori nella storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter elencando i suoi successi: 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965, secondo nel pallone d'oro nel 1971 dietro a Johan Cruyff, figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga quando Sandro era solo un bambino. Vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni, con la squadra nerazzurra vinse tutto e diventò il simbolo della grande Inter della presidente Angelo Moratti e dell'allenatore Elenio Herrera. Finita la carriera da calciatore, intraprese quella da dirigente e direttore sportivo, con il colpo più celebre: portare Ronaldo il fenomeno all'Inter.
1: Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, la CNN, Politico e MS Now, sostenendo che diano notizie false per screditare il Partito Repubblicano. Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto le stesse accuse anche al New York Times e al Washington Post, facendo intuire che anche i 2 quotidiani potrebbero essere cacciati. La CNN ha reagito parlando di attacco illegittimo alla libertà di stampa, mentre Politico ha dichiarato che difenderà con forza i propri diritti e che continuerà a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future.
0: Nella notte italiana Trump ha annunciato anche un accordo con la Groenlandia e la Danimarca. Secondo il presidente degli Stati Uniti, il patto assicurerebbe al suo paese il controllo permanente sulla sicurezza in Groenlandia. D'ora in avanti nessun nostro avversario potrà mai stabilire una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra approvazione, ha dichiarato Trump, aggiungendo che la presenza militare statunitense sarà rafforzata. La prima ministra della Danimarca, cioè il paese di cui la Groenlandia fa parte, ha confermato l'accordo definendolo positivo: rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando vantaggioso anche per la NATO e l'Europa, e allo stesso tempo riconosce la sovranità e l'integrità territoriale della Danimarca e il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione, ha detto la prima ministra Frederiksen.
1: A proposito di Ucraina, Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington pochi giorni fa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump e ha denunciato la morte di almeno 2 persone in un attacco russo che avrebbe colpito un condominio nella città di Sumy. Mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11% da quelle di Kiev.
0: I militanti del Movimento 5 Stelle avranno tempo fino a domenica per votare online il programma in 20 punti da proporre poi alla coalizione progressista. Tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato, e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Intanto oggi a Milano all'Assemblea 5 Stelle, dal titolo Nova parola all'Italia, spazio ai dibattiti su pace, clima, politica interna, prima dell'intervento di Conte previsto nel tardo pomeriggio. Sono le 7.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 8.30.
2: Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in A1 possibili disagi per incidenti avvenuti al chilometro 343 tra Arezzo e Valdarno ancora verso Bologna e a Firenze Sud in uscita in direzione Roma. In A11 ancora per un incidente avvenuto al chilometro 13 rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili invece a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in direzione mare sul ramo di Livorno. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale, morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori italiani della storia, simbolo della grande Inter di Herrera con cui vinse tutto. Ha scritto pagine memorabili anche in maglia azzurra. Trump annuncia un patto con Groenlandia e Danimarca. Avremo il controllo permanente della sicurezza sull'isola artica, dice il presidente degli Stati Uniti. Il governo di Copenaghen conferma il patto. Washington riconosce la nostra sovranità e il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. E intanto Trump caccia dalla Casa Bianca tre testate scomode: Politico, MS Now e la CNN, che parla di attacco illegittimo alla libertà di stampa. A Riyadh nella notte sono suonate le sirene di allarme. Ieri l'annuncio del ministro Crosetto su un aereo italiano colpito da un attacco contro una base saudita. Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8:30. Bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale italiana di calcio. Nella notte è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto nel messaggio di addio l'Inter, elencando i suoi successi: 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965, secondo nella Pallone d'Oro nel 71 dietro a Johan Cruyff, figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga. Sandro vestì la maglia dell'Inter da giovanissimo, per la prima volta a 8 anni con la squadra nerazzurra vinse tutto e diventò il simbolo della grande Inter del presidente Angelo Moratti e dell'allenatore Elenio Herrera.
1: È solo l'ultimo per il momento di una lunga serie. È un gol di Sandrino Mazzola, segnato domenica scorsa contro il Venezia. In questo campionato è il 9° gol di Mazzola, il primo realizzato a San Siro. Viene dopo altri 64 segnati in campionato, 13 nella Coppa dei Campioni, 15 in nazionale. Anche in nazionale Mazzola iniziò al suo debutto con un rigore contro il Brasile.
0: E quello che avete sentito è uno spezzone della trasmissione Rai Sprint del 1966. Ascoltiamo un ricordo di Sandro Mazzola con Paolo Maggioni, giornalista Rai.
2: Sandro Mazzola è stato un fuoriclasse dell'Inter, è stato un fuoriclasse della Nazionale, è stato soprattutto un figlio d'arte, perché il padre Valentino, capitano del grande Torino che solo il fato poteva vincere a Superga, lo aveva portato già da piccolissimo sui campi da calcio. Ci sono delle fotografie meravigliose, dei video meravigliosi di loro due sul campo del Philadelphia, dove giocava appunto il grande Torino. E confessava anche in questi anni finali della sua vita Sandro Mazzola di rincontrare quasi ogni notte suo papà Valentino nei sogni. E tutta la sua vita un inseguimento a questo papà straordinario, morto molto giovane, da traghettare nella Milano nerazzurra. Il giovane Sandrino Mazzola fu Benito Lorenzi, che era stato centravanti dell'Inter qualche anno prima, e poi è stato una delle colonne della grande Inter di Elenio Herrera. Lui e Giacinto Facchetti, due giovani del vivaio, scelti non solo perché di straordinario talento, ma perché due giocatori di grande innovazione. Aveva un dribbling straordinario, molti tifosi se lo ricordano per un gol meraviglioso in Coppa dei Campioni in cui scarta praticamente tutta la difesa, e aveva avuto suo suggello con la maglia dell'Inter nella finale della Coppa dei Campioni, la prima vinta dai nerazzurri contro il Real Madrid.
0: È finita la carriera da calciatore, Mazzola intraprese quella da dirigente e direttore sportivo con il colpo più celebre: portare Ronaldo il fenomeno all'Inter. Poi Mazzola diventò anche commentatore delle partite di calcio in Rai. Nella notte italiana Donald Trump ha annunciato un accordo con la Groenlandia e la Danimarca. Il patto è stato confermato dal governo di Copenaghen, ma è da capire cosa contenga esattamente e come sarà applicato. Sentiamo il servizio da New York.
3: Dopo mesi di minacce di prendersi la Groenlandia con la forza, Donald Trump ha annunciato la scorsa notte un accordo con la Danimarca che dovrebbe proteggere la sovranità danese sull'isola e al tempo stesso rafforzare in modo significativo la presenza militare statunitense nell'Artico. Trump ha detto che gli Stati Uniti avranno un controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia e che Washington inizierà immediatamente a sviluppare una presenza militare più ampia. L'accordo impedirebbe inoltre a paesi non NATO, in particolare Russia e Cina, di costruire basi proprie o fare alcuni investimenti strategici sull'isola. Il testo completo però non è ancora pubblico, almeno non lo era nella notte di venerdì, e diversi dettagli restano da chiarire e, come gli annunci bilaterali sui dazi ci insegnano, sorprese o divergenze potrebbero emergere nelle prossime ore. Dal canto suo la premier danese Mette Frederiksen ha detto che l'intesa riconosce la sovranità e l'integrità territoriale di Danimarca e Groenlandia. L'accordo dovrà essere ora firmato e approvato dai parlamenti danese e groenlandese. Gli Stati Uniti hanno già una base militare in Groenlandia, fondamentale per il sistema americano e NATO di allerta missilistica e sorveglianza dello spazio. L'accordo della scorsa notte sembra promettere una significativa presenza militare americana in più in un territorio posizionato in modo strategico fondamentale e in bilico tra le potenze del mondo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E nelle ultime ore Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, la CNN, Politico e MS Now, sostenendo che diano notizie false per screditare il Partito Repubblicano. Il Presidente degli Stati Uniti ha rivolto le stesse accuse anche al New York Times e al Washington Post, facendo intuire che anche i due quotidiani potrebbero essere cacciati. La CNN ha reagito parlando di attacco illegittimo alla libertà di stampa, mentre Politico ha dichiarato che difenderà con forza i propri diritti e che continuerà a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future. E a proposito di Ucraina, Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington pochi giorni fa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump. Poco prima aveva denunciato la morte di almeno 2 persone in un attacco russo che avrebbe colpito un condominio nella città di Sumy, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11 da quelle di Kiev. Dal campo di battaglia intanto arriva la notizia di una controffensiva ucraina nella zona della città di Liman. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, che segue dall'inizio il conflitto.
4: Di questa operazione si parlava già da un po' di tempo, era partita molto in sordina verso la metà di maggio. Gli ucraini a bella posta avevano cercato di tenerla segreta, ma chiaramente è difficile tenere segrete ormai nell'era dei droni, dei satelliti, delle osservazioni dal cielo. Pure sono abbastanza riusciti e la novità è che avevano contribuito involontariamente i generali russi. A fronte delle notizie anche preoccupanti che arrivavano dai loro uomini, i generali non ne avrebbero parlato, queste sono fonti dei blogger russi, per paura di Putin, cioè classici signor sì, come all'inizio della guerra avevano rassicurato Putin dicendo che l'operazione militare speciale sarebbe durata pochissimo e entrare a Kiev sarebbe stato come un coltello nel burro. Così ancora sembra che ha permesso agli ucraini di continuare i loro attacchi, lasciando che i russi in qualche modo non lanciassero delle offensive, delle controffensive particolari, a dimostrazione che la guerra, non dico che sia una svolta, ma certamente non va così bene dal punto di vista delle truppe di terra come invece Putin vorrebbe farci credere.
0: Nella notte è suonato l'allarme aereo nella capitale saudita Riyadh, nel contesto della guerra che coinvolge il regime del paese arabo e i ribelli Houthi dello Yemen. Ieri il ministro della difesa italiano Crosetto aveva annunciato che in un attacco contro una base saudita era stato colpito un aereo militare del nostro paese. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento a proposito della sicurezza dei militari italiani che si trovano in quella base e della loro missione, che che inizialmente sarebbe stata destinata al contrasto del terrorismo islamico, per poi venire dirottata sulla difesa dello spazio aereo saudita, dopo che il regime iraniano ha iniziato a prendere di mira gli altri paesi dell'area in risposta alla guerra avviata da Stati Uniti ed Israele. Crosetto nei giorni scorsi aveva anche annunciato una scorta militare italiana alle navi del nostro paese che passano nel Mar Rosso, minacciato dai ribelli Houthi, e ieri ha chiesto alla Commissione europea di rafforzare la missione marittima Aspides, già presente in quell'area, dopo aver detto che in ogni caso la Marina italiana si sarebbe mossa senza aspettare un ok da Bruxelles. A conferma di questo, ieri proprio la Marina ha fatto sapere di aver scortato un mercantile del nostro paese. Enrico Borghi è senatore di Italia Viva e fa parte del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa di servizi segreti.
5: Si tratta di capire a questo punto se il mandato che il Parlamento ha dato diversi mesi fa nell'ambito della cosiddetta missione Aspides è il perimetro giusto e corretto all'interno del quale immaginare quello che il governo ha annunciato. Agire da soli non è mai in generale una buona iniziativa. Noi dovremmo innanzitutto muoverci come Europa, e questa tentazione di un ritorno alla presenza nazionalistica in materia militare, a mio giudizio, è una suggestione illusoria.
0: I militanti del Movimento 5 Stelle avranno tempo fino a domenica, domani, per votare online il programma in 20 punti da proporre poi alla coalizione progressista. Tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato, e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Ascoltiamo Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto.
6: Il nodo politico è il mandato pieno a Giuseppe Conte, non abbiamo motivo di dubitare che, anche perché tra l'altro non c'è un quorum, tutto verrà approvato a maggioranza semplice, non abbiamo motivo di dubitare che questi 20 punti programmatici verranno ampiamente approvati. Dalle stanze del Movimento 5 Stelle fanno sapere che il vero tema, il vero nodo è quello sulla guerra in Ucraina e sulla fornitura militare a Kiev. E quindi questo mandato consegna a Conte una linea abbastanza netta e abbastanza rigida. Conte a questo punto si trova davanti a un problema politico non da poco, cioè si trova davanti con un mandato pieno a sedersi al tavolo della coalizione, che viene riconosciuta come l'orizzonte politico del Movimento 5 Stelle, ma anche delle rigidità che deve fare rispettare. Qui si vedrà la vera partita che il leader si gioca è tutta in questo passaggio. E dunque, se due anni fa Conte aveva il problema di riscrivere le regole del Movimento 5 Stelle e liberarsi definitivamente di Beppe Grillo, adesso si trova ad avere un mandato pieno e a giocarsi una partita politica che deciderà non solo del futuro della coalizione che cerca di mandare a casa il governo delle destre, ma anche del suo futuro politico.
0: A distanza di quasi due mesi dai sigilli allo Spin Time, oggi a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie, per affermare un'idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Chiara Caciotti fa parte di Spin Time.
7: La parola d'ordine principale è riprenderci il palazzo, quindi a seguito del naufragare, diciamo, della trattativa nella primissima settimana successiva allo sgombero, la richiesta che facciamo al comune e in un certo senso anche alla proprietà è che si rendano conto appunto del valore che questo palazzo ha prodotto per la città, valore inteso non in senso economico-finanziario ma in senso puramente sociale e politico e relativo al welfare comunitario. Però la nostra intenzione col corteo è quello di accentrare tutto attorno alla vertenza di un singolo palazzo, ma provare a usare questa situazione per aprire una breccia nelle politiche abitative e urbanistiche romane. Sappiamo che a Roma c'è un problema relativamente a quella che è la gestione del patrimonio pubblico e non solo, e ci auguriamo che, creando in un certo senso un precedente, si possa aprire un varco rispetto proprio a un modo diverso di percepire la gestione del patrimonio a Roma, visto che è una città che continua a espellere piuttosto che includere alla faccia di Roma città aperta.
0: In Germania, alla vigilia delle elezioni locali a Berlino e nella regione del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, il voto è particolarmente atteso dopo il clamoroso successo dell'estrema destra due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Il vincitore Ulrich Siegmund e i capi nazionalisti del partito, compresa Weidel e Krupalla, ieri sera hanno partecipato all'evento di chiusura della campagna dell'AfD. Sentiamo il servizio da Berlino.
8: Standing ovation, bandiere tedesche e cori uli uli. A noi Brandenburg, il vero protagonista della chiusura della campagna elettorale dell'AfD sembra quasi Ulrich Siegmund, l'uomo del 43,8% conquistato appena due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Sul palco ci sono anche Alice Weidel e Tino Krupalla. La sala è piena, altre centinaia di persone seguono il comizio da un parcheggio sotterraneo trasformato in public viewing. Fuori, invece, manifestano contro l'AfD circa 1000 persone. Il messaggio dal palco è quello di un partito convinto che il risultato in Sassonia-Anhalt possa essere solo l'inizio. Domenica scriveremo la storia, promette Weidel. Ma qui, in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, la partita si è complicata. Dopo mesi passati a inseguire, la SPD della governatrice Manuela Schwesig ha recuperato terreno e l'ultimo sondaggio fotografa ormai un testa a testa con l'AfD. Molto peggio va la CDU, ferma al 6% e pericolosamente vicina alla soglia di sbarramento. È proprio nel Land che per oltre 30 anni è stato il territorio politico di Angela Merkel. Domani si vota anche a Berlino, dove Die Linke è prima, la CDU seconda e l'AfD terza, ma quasi raddoppiando i voti delle ultime elezioni, secondo i sondaggi. E Weidel guarda già al giorno dopo. Secondo lei queste elezioni avranno conseguenze sul governo federale e Merz terrà la prossima settimana il suo ultimo discorso da cancelliere. Merz intanto ha cancellato il viaggio all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e per domani sera ha convocato una riunione straordinaria della presidenza della CDU. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 10.30.
9: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in A1, a causa di un incidente, possibili disagi in uscita a Firenze Sud in direzione Roma. In A11 ancora per un incidente avvenuto al chilometro 13, rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di lavori, fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in direzione mare sul ramo di Livorno. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione Parma, 1 km di coda anche in direzione La Spezia per un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento con la 12 e Aulla. In Fipili, sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino all'ora 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in uscita in direzione mare. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 93, traffico bloccato e 5 km di coda tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Un chilometro di coda invece in direzione La Spezia a causa di lavori tra Berceto e Pontremoli. In Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in uscita in direzione mare. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Ucraina le autorità dicono che 4 persone sono morte in bombardamenti che hanno colpito la città di Balkilia nella regione di Kharkiv. Poche ore fa il presidente Zelensky aveva parlato di almeno 2 vittime in un'altra zona, quella di Sumy. Nella notte italiana Donald Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Mentre l'alto commissario ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra in Ucraina. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e luglio di quest'anno, commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11 da quelle di Kiev.
3: In Iran il regime ha annunciato che è stata eseguita la condanna a morte di un uomo. L'accusa era quella di aver fornito ai servizi segreti israeliani delle informazioni su siti missilistici iraniani durante la guerra avviata dallo stesso Israele e dagli Stati Uniti. Secondo Human Rights Watch, tra marzo e agosto di quest'anno in Iran ci sono state almeno 59 esecuzioni di persone uccise dal regime con accuse di natura politica e legate alla sicurezza nazionale.
2: Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha lanciato autonomamente degli attacchi contro 3 aziende durante un'esercitazione sulle proprie capacità in tema di sicurezza informatica. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla stessa Google alla BBC, Gemini avrebbe usato informazioni trovate su internet e avrebbe scoperto le credenziali per avere accesso a dei siti che pensava fossero coinvolti nell'esercitazione. Il fatto è avvenuto a maggio, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore e si somma agli allarmi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale lanciate in queste settimane dalle maggiori società statunitensi del settore.
3: Le autorità della Serbia hanno prolungato di 2 settimane il permesso di soggiorno nel paese al corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Massimo Moratti, di cui ieri lo stesso osservatorio aveva denunciato l'espulsione, definendola apparentemente legata all'attività di Massimo in difesa dei diritti umani. Contro quel provvedimento è stato presentato un ricorso e in attesa della risposta è stata decisa appunto la proroga del permesso.
2: La senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, ha scritto al pubblico ministero che sta indagando sui medici nei CPR. Ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione. Ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco. Questo non mi fa paura, non ho niente da nascondere, ma la percepisco come un'intimidazione, ha scritto Cucchi, riferendosi al medico di Varese indagato per associazione per delinquere nell'inchiesta della procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. L'articolo 68 della Costituzione indica la necessità di un'autorizzazione del Parlamento prima di intercettare conversazioni o comunicazioni di una parlamentare.
3: Il mondo dello sport, a partire dai vertici del calcio italiano, sta rendendo omaggio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto poche ore fa a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter elencando i suoi successi: 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, tra i principali successi. Figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga, Sandro vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni e con la squadra nerazzurra vinse tutto. Celebre il dualismo in nazionale con Gianni Rivera del Milan. Finita la carriera da calciatore, intraprese quella da dirigente, direttore sportivo. Il suo colpo più celebre è portare Ronaldo il fenomeno all'Inter.
2: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 13.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Lavoro è parola che proviene dal latino labor laboris, fatica, sofferenza, pena. Nel dialetto siciliano, come si vedrà, lavorare

0: dove si smangiuca, Dio mi conduca, dove si lavora, non venga mai l'ora.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano-Ovest in uscita in direzione mare. Chiudiamo con il raccordo Siena-Firenze dove a causa di un incidente si registrano code a tratti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Groenlandia, Trump e il governo danese celebrano l'accordo annunciato poche ore fa. Avremo il controllo permanente della sicurezza sull'isola, dice il presidente degli Stati Uniti. La prima ministra di Copenaghen parla di patto vantaggioso sia per la NATO sia per l'Europa, ma è da capire cosa preveda esattamente e come sarà applicato. A Gaza nelle ultime ore almeno 3 persone uccise in attacchi israeliani, secondo Al Jazeera. Nel giornale radio l'allarme dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica su migliaia di persone che aspettano di poter lasciare la striscia per essere curata. L'inchiesta medici nei CPR, la senatrice Ilaria Cucchi scrive al magistrato che sta indagando. Ha acquisito le mie conversazioni telefoniche senza l'autorizzazione del Parlamento. È un'intimidazione. L'omaggio del mondo dello sport a Sandro Mazzola, morto a 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, ha segnato un'epoca e vinto tutto con i neroazzurri. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. Dopo le minacce degli scorsi mesi su una possibile annessione militare statunitense, Donald Trump e il governo di Copenaghen celebrano l'accordo sulla Groenlandia annunciato la scorsa notte. Avremo il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, mentre la prima ministra della Danimarca, di cui la Groenlandia fa parte, dice che il patto dà garanzie in tema di sovranità e di diritto all'autodeterminazione e che sarà vantaggioso sia per la NATO sia per l'Europa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
1: Bruxelles osserva e per il momento non si sbilancia sull'intesa annunciata da Trump e dal governo danese sulla presenza militare statunitense in Groenlandia e che dovrebbe essere firmata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Contattato da Radio Popolare, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, cioè il servizio diplomatico dell'Unione che fa capo all'alta rappresentante Callas, ha risposto con un no comment per ora su opportunità e rischi per l'Europa di un accordo ancora fumoso, ma che non può non suscitare perplessità, se non proprio preoccupazioni, quando Trump parla di controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità in Groenlandia. Perché sono passati solo 8 mesi da quando il presidente statunitense aveva minacciato di annettere il territorio semiautonomo del Regno di Danimarca, paese membro dell'UE, scatenando una durissima reazione in Europa rientrata solo con il successivo annuncio di un accordo negoziato. È vero che ora siamo in questa fase, ma solo una settimana fa Trump ha postato una mappa sul suo social Truth che mostrava la Groenlandia, ma anche Canada e Islanda come parte degli Stati Uniti. La premier danese Frederiksen comunque sostiene che l'accordo rafforza la sicurezza della regione artica all'interno del quadro NATO, ma al momento si sa poco o nulla dei dettagli, se non che dovrebbe vietare ai paesi nemici degli Stati Uniti di costruire basi militari in Groenlandia e che Washington e gli alleati potranno effettuare investimenti sensibili. Una volta sottoscritto, l'accordo dovrà seguire le procedure parlamentari per entrare in vigore e continuerà ad applicarsi anche in caso di indipendenza della Groenlandia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: E nelle scorse ore Donald Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, compresa la CNN. Sentiamo il servizio da New York.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte di attacco nei confronti della stampa americana e annuncia il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico. Il presidente li accusa di pubblicare fake news e di scrivere deliberatamente articoli negativi contro di lui. Il punto però è che per ora non è chiaro come questo divieto possa essere applicato. Venerdì pomeriggio i giornalisti delle 3 testate erano ancora regolarmente al lavoro alla Casa Bianca. Voci si inseguono che il ban potrebbe iniziare quest'oggi. Oggi la decisione ha immediatamente aperto un caso costituzionale. CNN e Politico hanno annunciato che difenderanno in tribunale i loro diritti garantiti dal primo emendamento degli Stati Uniti, mentre altre organizzazioni per la libertà di stampa e altre testate, incluso New York Times e l'emittente di destra Fox News, hanno contestato che il governo possa escludere una testata in base ai contenuti che pubblica. Non è la prima volta che dinamiche simili accadono. Durante il primo mandato Trump aveva cercato cercato di revocare il pass alla Casa Bianca del reporter della CNN Jim Acosta. Un tribunale lo aveva ripristinato. Nel secondo mandato l'amministrazione ha già limitato l'accesso di Associated Press, un caso legale ancora in sospeso. Venerdì Trump ha avvertito che CNN, MS Now e Politico potrebbero non essere le ultime, altri media seguiranno, ha scritto sui social media, ma c'è già chi pensa che questa sia l'ennesima mossa per distrarre il pubblico dalla guerra in Iran, che ha portato il diesel a costare in queste ore a livelli record, e dall'inflazione che continua a tallonare gli americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La scorsa notte Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente, dopo che alcuni giorni fa il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington. In Ucraina questa mattina le autorità hanno denunciato che 11 persone sono state uccise negli attacchi russi dell'ultima giornata, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nella restante 11% da quelle di Kiev. A Gaza nelle ultime ore almeno 3 persone sarebbero state uccise dall'esercito israeliano, lo dice Al Jazeera, parlando di attacchi nelle zone di Jabalia, Nusairat e Gaza City. In Italia da un convegno dell'AIOM, l'associazione di oncologia medica, è stato lanciato un allarme. Si stima che ci siano 5.000 persone malate di tumore che aspettano l'autorizzazione ad uscire dalla striscia per essere curate, dice l'organizzazione. Sulle conseguenze del genocidio di Gaza sul sistema sanitario, ascoltiamo Massimo Di Maio, che è il presidente dell'AIOM.
3: Le conseguenze sono drammatiche perché c'è stata una enorme compromissione di molte strutture sanitarie che sono diventate anche bersaglio, e quindi molti pazienti oncologici non riescono neanche ad arrivare alla diagnosi, e anche avendo la diagnosi non riescono ad avere cure, quindi stanno morendo tante persone per la impossibilità di curare adeguatamente il loro tumore. Molte persone sono in qualche modo bloccate nell'attesa di potersi spostare verso strutture che possano curarle meglio. In oncologia purtroppo il fattore tempo è decisivo, quindi giorni, settimane e mesi che il singolo paziente aspetta per ricevere delle cure purtroppo potrebbero essere decisamente negativi per la sua prognosi e per la chance di beneficio che può avere dalle cure. Abbiamo dedicato una parte dei lavori del convegno al tema delle conseguenze anche ambientali. Basti pensare anche all'amianto, per esempio, che molto banalmente viene rilasciato nell'aria dalla distruzione delle bombe, no? Sui palazzi. È stata un'esposizione enorme che può portare conseguenze anche a distanza dei prossimi decenni. Come sappiamo, le conseguenze negative dell'amianto sulla salute di chi lo respira non sono immediate, ma si manifestano con tumori anche molti decenni dopo.
0: Gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Secondo la CNN, l'esercito statunitense avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva che ci fosse materiale legato alle armi nucleari, e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore legato all'uso dell'intelligenza artificiale da parte di un analista militare. Un'altra notizia di questa mattina è che lo scorso maggio Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha lanciato autonomamente degli attacchi informatici contro 3 aziende durante una esercitazione. Secondo una dichiarazione della stessa Google alla BBC, Gemini avrebbe usato informazioni trovate su internet e avrebbe scoperto le credenziali per aver accesso a dei siti che pensava fossero coinvolti nell'esercitazione. In Veneto un imprenditore vinicolo è morto dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando a Campiano in provincia di Verona. L'uomo si chiamava Gino Magnabosco e aveva 74 anni. Dalla regione nelle ultime ore è arrivata notizia anche di diversi altri infortuni sul lavoro, tra cui quello di un operaio di appena 19 anni che stava facendo manutenzione sul tetto di un capannone nel Trevigiano ed è caduto da circa 7 metri di altezza, venendo portato in ospedale in condizioni gravissime. La senatrice di AVS Ilaria Cucchi ha scritto al pubblico ministero che sta indagando sui medici nella CPR. ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione, ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco senza l'autorizzazione del Parlamento. La percepisco come un'intimidazione, ha scritto Cucchi, riferendosi al medico di Varese indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. Ascoltiamo l'avvocato Eugenio Losco, legale del dottor Nicola Cocco.
4: Le indagini hanno portato a ipotizzare che l'attività dei medici fosse in qualche modo coordinata dall'alto. È stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere in capo al dottor Nicola Cocco. E viene contestato di aver fatto delle attività di propaganda attraverso una campagna di sensibilizzazione al fine di non rilasciare i certificati di idoneità all'ingresso del centro. La campagna parte proprio da quello che alcuni medici, tra cui il dottor Cocco, aveva accertato durante le visite che aveva potuto effettuare all'interno di questi centri. Avevano visto che c'erano delle persone con problemi psichiatrici importanti. Questo quindi aveva determinato l'inizio di questa campagna per sollecitare in qualche modo i medici a non rilasciare in maniera un po' leggera questi certificati di idoneità, perché il problema non sta in quei pochi certificati di inidoneità. Vorrei un'indagine sulle persone che hanno certificato l'idoneità e poi lo straniero purtroppo, ad esempio, si è suicidato all'interno di questi centri.
0: Decine di poliziotti che gridano remigrazione, inneggiano alla remigrazione. Quanto successo ieri a Torino al convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP, in cui è intervenuto Roberto Vannacci, fuori la contestazione di centri sociali e collettivi studenteschi. Inizialmente doveva essere addirittura un corso di formazione per poliziotti alla presenza del questore della città, poi la denuncia del sindacato di polizia SILP-CGL lo ha fatto saltare e trasformare appunto in un convegno. Su quanto accaduto ieri a Torino ascoltiamo Nicola Rossiello, che fa parte del SILP-CGL.
5: Il pubblico di ieri, che risponde con cori politici a un coordinatore che parla di remigrazione, di prendere le redini della città, insomma, evidentemente conferma la nostra idea secondo la quale una iniziativa di aggiornamento professionale per i poliziotti ha virato in una iniziativa politica. Cioè, di per sé, però, voglio dire, la remigrazione è un contenuto che è funzionale solo ed esclusivamente ad una campagna elettorale, non ha un fondamento dal punto di vista normativo, giuridico e neanche di corrispondenza con i principi costituzionali. Viviamo in un paese dove c'è permeabilità delle forze di polizia che non ha eguali, soprattutto per un paese democratico, e questo è un fatto. L'altro aspetto della questione è che c'è un continuo tirare la giacchetta dei poliziotti. La polizia è un'istituzione che deve rimanere assolutamente terza e indipendente.
0: A distanza di quasi due mesi dai sigilli e allo spin time, questo pomeriggio a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie e per affermare un'idea diversa di città, il cui diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Al Colteo hanno aderito oltre 200 tra associazioni, collettivi, 100 tra associazioni

0: attore, regista, teatrale, figlio di Giacinto Facchetti, storico capitano dell'Inter e compagno di squadra di Sandro Mazzola.
1: Una figura e un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
0: Andrea Monti, io Marcaniello per questa edizione della Giornale Radio, il prossimo appuntamento alle 15:30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. A causa di lavori invece in A15, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera sul ramo di Livorno rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: La meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Sui nostri canali social i tutorial con tutte le informazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 15.30, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie.
1: Ci sono già due morti sul lavoro, di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. Un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto dopo essersi rovesciato col trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Ribaltamento del mezzo agricolo, uno degli incidenti più frequenti in agricoltura.
0: Mentre il Ministero della Difesa afferma che si stanno studiando nuove misure per la sicurezza dei militari italiani in Arabia Saudita, gli Houthi lanciano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo ha dichiarato Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un aereo militare italiano. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli Houthi.
1: E fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo.
0: È arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sulle ronde a Rozzano, nell'Interland milanese, durante le quali è stato aggredito un cittadino marocchino di 40 anni e 2. Le persone individuate come autori dell'aggressione, è ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: Dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis sembrerebbe essere arrivato un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto il commissario, rispondendo proprio a una domanda su questo tema.
0: Intanto, con i prezzi delle materie prime ai massimi, non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi al centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumo e più inflazione con gas e petrolio a questi livelli. Negativi anche gli impatti sulla crescita, che già ristagna. Confcommercio stima per il terzo trimestre un rallentamento del PIL a più 0,1% rispetto al più 0,2% del secondo trimestre e al più 0,3% dei primi tre mesi dell'anno. L'associazione calcola che per le imprese del commercio, del turismo e della ristorazione la bolletta elettrica nel secondo semestre 2026 potrà avere un aggravio superiore al miliardo.
1: A distanza di quasi due mesi dai sigilli allo Spin Time, una manifestazione in corso a Roma per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie per affermare un'idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri venga prima della rendita e della speculazione immobiliare. Al corteo hanno aderito oltre 200 tra associazioni, collettivi, sindacati, ci saranno anche AVS e il PD di Roma.
0: 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per veicolo fermo in avaria in A11 tra Capannori e Lucca Est verso Pisa e verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. In Fipili segnaliamo la chiusura dell'uscita all'interporto Toscano Ovest provenendo da Firenze per lavori fino alle 22 di questa sera. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

tutte Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: 17.30, buon pomeriggio, Popolare Network le notizie. Commissario europeo all'economia Dombrovskis, sembrerebbe essere arrivato un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto il commissario, rispondendo proprio a una domanda su questo tema.
1: Intanto, con i prezzi delle materie prime massimi non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi, più inflazione con gas e petrolio a questi livelli, negativi anche gli impatti sulla crescita che già ristagna. Confcommercio stima nel terzo trimestre un rallentamento del PIL a più 0,1% rispetto al più 0,2% del secondo e al più 0,3% dei primi tre mesi dell'anno. L'associazione calcola che per le imprese di commercio, turismo e ristorazione la bolletta elettrica nel secondo semestre 2026 potrà avere un aggravio superiore al miliardo.
0: È in corso a Roma la manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello Spin Time, lo spazio sociale che ospitava decine di famiglie, e per riaffermare un'idea diversa di città con il diritto alla casa al centro. Al corteo aderiscono oltre 200 tra associazioni, collettivi e sindacati. Ci sono anche il PD di Roma e AVS.
1: Gli UTI lanciano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi, ha detto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo UTI a Sanaa, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un aereo militare italiano. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli UTI.
0: Si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare di un processo per la morte di due operai egiziani di 26 anni, morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca vicino a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como, di proprietà di una SRL che faceva capo a un cittadino russo. I due operai morirono per una intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere col quale avrebbero voluto scaldarsi. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. A giudizio andranno in tutto 6 imputati, accusati di omicidio colposo e tra di loro anche di caporalato.
1: A Milano, giornata di cortei e manifestazioni. Stamattina hanno sfilato in migliaia al corteo organizzato dai sindacati di base contro i licenziamenti e provvedimenti disciplinari nei confronti di delegati e lavoratori. Lo slogan scelto dagli organizzatori è: la voce dei lavoratori non si licenzia. Al centro dell'iniziativa due casi in particolare, quello di Margherita Napoletano, delegata sindacale CUB del San Raffaele, e di Simone Vivoli, ex dipendente team e segretario nazionale dell'FLM Uniti CUB. Il sindacato chiede il reintegro dei lavoratori coinvolti e rivendica il diritto all'attività sindacale e alla denuncia delle irregolarità nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio, in occasione del centenario dello stadio Meazza, i comitati hanno manifestato nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, che dovrebbe essere costruito proprio dopo l'abbattimento dello storico impianto.
0: Saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Dal mondo del calcio e di tutto lo sport, oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano della Grande Torino, morto nella tragedia di Superga. Alle 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Yeah.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Fino a 11 rallentamenti per perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Infipili è chiusa fino alle 22 di questa sera l'uscita di Interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per un guasto agli impianti di circolazione tra Buon Convento e Monteroni d'Arbia si registrano provvedimenti per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli in via Cavour, il ripristino di Chiussini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico verso Roma tra Valdarno e Arezzo. In Fipiri chiusa l'uscita di Interporto Toscano Ovest provenendo da Firenze per lavori fino alle 22. Ci spostiamo sulla statale 439 Sarzanese Valdera, dove troviamo traffico provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, per incidente. Deviazioni in loco. Siamo al traffico ferroviario, permangono provvedimenti di circolazione per guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, a seguito del termine della manifestazione, i tram della linea T2 di Firenze riprendono la circolazione. Se Muoversi in Toscana gli fa un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: presenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove!

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Buonasera e ben sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, un programma musicale all'insegna della musica funky, disco e funky town. Una selezione musicale interamente mixata con i vinili originali. Old School. Buon ascolto sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

0: Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.
1: Borri's in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali, ogni sabato alle 22:30. Benvenuti a Shining People, alla console, DJ Santos. Special House Selection. Shining People.

The underground.